0: che si chiama Rude Boy dal 2010 per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco. Sono Fabrizio Seroni, se volete ci sentiamo domattina come sempre puntuali a partire dalle 7, ma intanto vi lascio la Vale che è già pronta per voi per il resto della mattinata. A domani!
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco Weekend.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio,
0: ascolta Antonino.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autori Goldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
14: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
15: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
14: Davvero? Anche per me?
15: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
14: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu!
19: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
21: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
22: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
23: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
24: Siete voi, il Moulin Rouge!
25: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
0: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non mancare.

0: rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori
6: Goldi! A Milano dal 1906.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
9: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
10: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimbi.
11: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
10: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
12: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimbi al miglior prezzo.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento, le quotazioni sono salite di oltre il 30%, è il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
5: Certo.

0: Tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
2: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
3: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
4: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
7: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
8: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
12: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino, estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi sta un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza

0: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
0: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
0: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
2: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico, ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada, nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su volkswagen.it.
4: da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, ed Esio via Nuova Valassina 131.

0: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
1: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento, le quotazioni sono salite di oltre il 30%, è il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'EDAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
6: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
5: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
7: Il ristorante

0: fashion elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi.

0: Pezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
1: Siete voi, il Moulin Rouge!
2: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
3: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre

0: Il 30% è il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. FratelliGiacomel.it.
5: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda.

0: reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino, estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
4: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.

Ma ci siamo? Dai che ce l'abbiamo fatta, sono le 13 su Disco Radio, il nostro sabato insieme parte oggi da qui, abbiamo avuto qualche problemino tecnico d'altra parte, un po' in tutti i paesi, no? Funziona così, in queste ore sovraccarico energetico e quindi ahimè i problemini.

0: La novità delle 13:03 si chiama Shades of Blue, John Summit su Disco Radio. Siete con me, Valentina Guidi, abbiamo un'oretta da condividere in questo pomeriggio appena iniziato. Problemi ne abbiamo avuti, ma noi i problemi non ci spaventano mai.
1: No, ma la Guidi di problemi non ne ha mai, ragazzi. È una super lady.
0: Allora facciamo così, dai, voglio la prova provata che ci sentite, che siamo in onda, e quindi al 393-800-3000 noi aspettiamo i vostri messaggi, sicuramente per dirci se mi sentite forte e chiaro, e poi soprattutto per dirci anche cosa state facendo in questo weekend. Si boccheggia, è vero, però molti di voi ne hanno approfittato per andare fuori, magari al lago, mare, piscina, dove siete, insomma, da dove state ascoltando Disco Radio. Come vi ho detto, abbiamo quest'oretta da condividere dentro nel pomeriggio, c'è la musica con il From Disco to Disco Weekend, ci sono io, Valentina Guidi, fino alle 2. Abbiamo scelto anche la prossima, che vi facciamo ascoltare subito, Zerberita ora.

0: Intanto benvenuti su Disco Radio, anche se un po' in ritardo. Siete con me, sono Valentina Guidi. Condividiamo questo pomeriggio appena iniziato fino alle 2, come sempre, con il From Disco to Disco Weekend. E tra pochissimo invece si torna indietro del tempo. Lo sapete, no? Torna la storia del ritmo ogni ora su Disco Radio. Tra un attimo un disco dance storico dal 97.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sabato 27 giugno dalle 22, il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22, il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate, sulla statale Varesina.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
13: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set. Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
12: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
17: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
18: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
20: Siete voi, il Moulin Rouge!
21: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.

tempo un attimo fa, fino al 1997 con DJ Dado, Coming Back in questo sabato pomeriggio praticamente appena iniziato. Siete con me, Valentina Guidi, come sempre fino alle 14 vi accompagno tra le cose belle di chi passa il weekend a casa. E quindi ragazzi, molti di voi sono andati fuori, magari mare, magari montagna. C'è chi in questo momento sta pensando che farne del pomeriggio. Non ci dimentichiamo come sempre tutti quelli che lavorano, quelli che sono impegnati anche in questo fine settimana. Benvenuti su Disco Radio per raccontarci il vostro sabato. 393 800 3000. Adesso Batman School.

0: 92.
1: Ci siamo, vi accompagniamo in questo sabato pomeriggio. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Tra poco tutte le info per essere dei nostri al Disco Radio Party. Ricomincia la musica e ricominciamo così. Joel Corry, cioè Devotion Sweet Emotion.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: bellissima, quella che chiude il giro delle 4 senza interruzione, 1990, DJ Duro, I Love It, Devotion. Le abbiamo suonate per arrivare una decina di minuti prima delle 2 del pomeriggio. Questa sera torna il disco Radio Party, torna la carica e l'energia della nostra festa. Quindi oggi, sabato 27 giugno, il disco Radio Party arriva a Tradate, un evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Coppia, Vivere Ollus a Colori. La musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epis e Munari, con me Valentina Guidi, e ovviamente non può mancare Don Cash. Quindi l'appuntamento è oggi con il disco Radio Party che arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina. Io ve lo dico, è assolutamente vietato mancare, sarà un'occasione per far festa, per iniziare alla grande quest'estate. Quindi disco Radio Party a Tradate questa sera.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro, offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario, fratelligiacomel.it.
7: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino. Estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
11: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: Sheeran ci accompagnano in fondo alle nostre 4 ore con Repeat It. Alle 14 puntuali arriva sempre lui, Roberto Mistretta.
1: Ciao, con la mia voce dolce anch'io. Posso farlo così un po' com'è?
0: Beh, preferisco la voce di Ed Sheeran, eh.
1: Vabbè,
0: posso dai?
1: Vabbè,
0: vabbè, io ho un
1: non mi hai mai sentito
0: lui
1: cantare.
0: Sì, vabbè. Come stai, Roby?
1: Molto bene, molto
0: sei
1: bene.
0: Sei elettrico?
1: Sì, ho portato un carico.
0: Hai portato
1: di
0: un carico di energia.
1: Serve,
0: ci serve,
1: serve le due in punto.
0: Allora, Roby, io ti saluto. Scorro, scappo. Perché questa sera siamo a Tradate per il disco Radio Party in Piazza Mercato, per cui vi aspettiamo tutti quanti lì. La nostra festa con la squadra al completo, Matteo Epis e Domunari, Don Cash, ci sarò anch'io, per cui l'appuntamento è per

a tutti, sono Robin Stretta, allora erano Alesso gli War Republic. Apriamo così la terza parte del From Disco to Disco Weekend, quella che inizia in questo momento e vi accompagna fino alle 18 in questo pomeriggio. Lo sappiamo ormai, sono giorni muy calienti, però il weekend si supporta di più, perché si può andare in piscina, si può stare all'aperto, anche perché no. Cosa ne sappiamo che qualcuno vada in un bel centro commerciale a sfruttare, a scroccare un po' di aria condizionata? Dove vi accompagniamo? Che si fa oggi insieme? Dai, 3938103000, raccontatecelo adesso. Riton con...

0: ascoltando Disco Radio perché stavo scrollando un attimo Instagram adesso. La gran parte delle persone che conosco, tutte al mare. Voi dove siete? Siete anche voi tutti al mare, amici? 3938103000, tra pochissimo anche un bel Rhythmic History.
1: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
2: Sì.
1: Però bella.
2: Ovvio.
1: Però vista mare.
2: Naturale.
1: Però con fascino. Però...
3: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel migliore eco-resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
7: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
6: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
13: Siete voi, il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio, Arisa. Il 7 luglio, Antonello Venditti. Il 22 agosto, l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
16: Non basta, voglio di più.
17: Più di così.
16: Ancora di più.
17: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
16: Di più?
17: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
16: Di più?
17: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
16: Più di così.
18: Autorigoldi
19: a Milano dal 1906.
17: Autorigoldi.it.
20: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
21: Disco Radio.
0: Non c'è weekend senza poesia.
22: Se con il caldo che fa ci pensa Roberto ad allietarvi con la sua elettricità.
0: Grazie al poeta Antonio, ma vi allieto anche con Tori Amos dal 96.
23: Rhythmic History.

0: 393-800-3000 dicono che sono a Vallone in Albania e mi mandano anche una bella foto dalla spiaggia. Godetevela ragazzi, buone vacanze. Di contro salutiamo anche tutti quelli che stanno soffrendo il caldo in casa, in città, nei paesi. Vi mandiamo un abbraccio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio tello, Don Cash, poi vorrei.

Tutti, sono Roby Mistretta, qui fino alle 18 in questa che è la terza parte del Front Disco Disco Weekend. Abbiamo tutte le hit più ritmate della città, ma vi facciamo ballare anche stasera, perché si parla di eventi, qualcosa di bello da fare e da vivere durante queste giornate. Questa sera 27 giugno dalle 22 a Tradate arriva il Disco Radio Party. Vi facciamo ballare non solo con tutte le hit più ritmate della città, ma anche quelle un po' più vecchie, quelle nuove. Insomma, una grande energia, un grande evento benefico d'ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia, Vivere a Colori Onlus. Ovviamente c'è la musica con

0: tutti lì se volete ballare, ma invece questo weekend, se vi piacciono anche i motori, torna il motorismo sportivo a Piacenza Expo con auto and trucks, esibizioni, anche lì musica, c'è anche un grande ospite dalle due ruote, ci faceva sognare lì sulle moto qualche anno fa, adesso con due dischi, sì, perché anche DJ, stiamo parlando di Macho, Marco Melandri, che vi aspetta in questo super weekend. Invece voi, se fate qualcosa di bello tra oggi, domani o nei prossimi giorni, comunque fate una cosa, suggeritecelo, perché potreste essere di ispirazione per gli amici di Disco Radio che sono ancora lì e dicono: ma che faccio oggi, che faccio domani? Dai, aiutateci anche voi al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autori Goldi!
5: A Milano dal 1906.
6: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno. Vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda.

0: reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino, estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Roby, sono Paolo da Savona e ti sto ascoltando da casa con l'aria condizionata attaccata perché a Savona al mare c'è il mondo.
5: Ecco dove sono tutti oggi, in spiaggia, al mare, a Savona.

che mahalo alle 3:03. Così, sai, le 3:03 ricordano anche i 3:03. Chi ha qualche anno in più ricorda quel trio che ci faceva tanto ridere negli anni 80. Lì io non c'ero, però anni 90 sì, me li ricordo molto bene. Terza parte del From Disco to Disco Weekend con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, già pronto per una bella novità. Meet me in the dark.

0: Alex, sapete già chi c'è tra poco? Sì, proprio lei, Alexia.
1: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
3: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo, la più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
2: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
3: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
2: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
8: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
7: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio.

0: location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
9: Disco Radio, potentissima negli anni 90, ma grazie ai social sta tornando anche nel 2026. L'amiamo sempre in qualsiasi caso, la nostra regina della dance. Dal 97 su Disco Radio torna Alexia.
10: Rhythmic History.

ricco di cose da fare, ce le state raccontando al 393 800 3000. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta e tra poco parliamo di vestiti, anche se in questo periodo ce li vogliamo togliere tutti perché fa molto molto caldo, perché alcuni vestiti, alcuni outfit in particolare possono mettere in imbarazzo. E sta andando virale lo sfogo di un ragazzo sugli outfit della sua fidanzata che, a quanto pare, secondo lui, lo imbarazza molto. Dai, li scopriamo tra poco.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamalli Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party.

imbarazzanti. No, parliamo di vestiti, dai, quelli che non ci piacciono. Qual è quello che tu dici? Ma come fai a indossarlo? Tipo le ballerine. Cioè, non sono proprio bellissime. Dai, quali sono i vestiti che non ti piacciono? 393 800 3000.

0: Pippe, uno ritrovato in questo sabato pomeriggio su Disco Radio. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta. Sì, la vita è fantastica, la vita è bella, perché te la complichi? Ma tutti siamo bravissimi a renderci la vita difficile. Dai, tante volte, se ci riflettete, ci facciamo dei problemi da soli. E prima ci piace una cosa, poi cambiamo idea e a volte la tua vita cambia. Il caso di un ragazzo andato virale qualche anno fa con un suo post su Reddit, un social soprattutto usato in America, dove la gente si sfoga. Lo dicevo, guardate, la mia ragazza, quando siamo messi insieme, mi faceva impazzire per come si vestiva. Cioè, lei si vestiva da principessa della Disney. Cioè, lei usciva così a fare al bar, a fare colazione, andare al lavoro, un po' esuberante, un po' stravagante. Cioè, a me piaceva tantissimo. Però col passare del tempo lui dice, adesso quando vado in giro mi sento un po' in imbarazzo e voglio lasciarla. E lì grande discussione ai tempi di questo post. Dopo qualche anno c'è un aggiornamento su Reddit e hanno detto, scusa, ma com'è finita la storia con la tua fidanzata vestita da principessa che volevi lasciare? Dice, e niente, ero troppo imbarazzato dai suoi outfit, alla fine ci siamo lasciati. Però la seguo ancora sui social, la guardo. Adesso lei ha una nuova compagna, si trovano molto molto bene, non si veste più da principessa ma si veste da un altro cartone animato, più da Anna dai capelli rossi. Insomma, la sostanza non cambia, sempre vestita un po' così, un po' stravagante, al punto che potrebbe, come dice lui, imbarazzare chi ha di fianco. Ma noi parliamo di vestiti imbarazzanti, quelli che proprio non ci piacciono. Quando andiamo in giro vediamo uno, magari, non lo so, con le calze e le ciabatte, dice, ma come fa a vestirsi così? Oppure le ballerine non sono bellissime. Dai, quali sono quegli outfit o quei vestiti che a te non piacciono? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Amore, portami in paradiso.
3: Ok, prenoto il traghetto.
2: Come, scusa?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
8: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda.

0: Reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino, estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
6: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
7: Sicuramente, soprattutto in questo weekend magari caldo che dà anche un pochino alla testa là fuori, chissà cosa state vedendo. A proposito di

Be the One. Alle 4:01 abbiamo chiuso così la seconda ora che passiamo insieme in questo sabato pomeriggio con un super disco del 2013, pronti a aprire la terza con un disco che ci proietta nel futuro. Sì, perché con De Vighetta, attenzione, c'è Andrea Bocelli.

0: per arrivare in un anno particolare. Con il nostro Rhythmic History torneremo nel 2001.
1: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
2: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
2: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
5: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
12: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
13: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su audi.it. Audi Prima Scelta Plus.

0: senza il suo passato. Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
1: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.

0: fresco, eh. Cioè non al fresco, quel fresco, ma al cinema questo pomeriggio a vedere Supergirl. Dai, poi facci sapere com'è, se ti è piaciuto, con una piccola recensione senza spoiler. Invece noi tra pochissimo, amici, parliamo di Super Mario Bros. Ve lo ricordate?
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: Fortunata di oggi è Melania.
9: Melania, Melania.
8: 1870.
9: Ah, primo agosto 1970, sì.
8: Ah, io avevo letto 1870.
9: No, ma no.
8: Ma li porta bene.
9: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
8: A lei non è così.
9: No, nel senso.
8: Nei suoi complotti.
9: Prego, prego.
8: Cara Melania.
9: Che
8: come sta andando la tua relazione?
9: Sì.
8: Facendo le colna bene.
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Basile dice: mia figlia si chiama Maria Giulia. Tra l'altro la canzone mi ricorda anche quando ero giovane. Certo, perché qua andiamo, spaziamo, è futuro, passato, presente, insomma tutto. Sblocchiamo spesso anche dei ricordi, e lo facciamo anche con i videogiochi. Super Mario, dai, chi non ha mai giocato a Super Mario? Almeno una volta, se non ce l'avevi in casa, andavi dall'amico che ce l'aveva. Oh, mi fai provare, giochiamo. L'idraulico più famoso del mondo dei videogiochi, che niente, batte record su record, soprattutto per quanto riguarda le cartucce dei videogiochi. Pochi giorni fa ne è stata battuta una del 1986, quindi andiamo indietro ormai di 40 anni, battuta all'asta per 3 milioni di euro. C'è una cosa pazzesca, adesso non so cosa potesse costare questa cartuccia negli anni 80, una cosa magari anche abbastanza abbordabile, dai, mettiamola così. Però 3 milioni di euro sono veramente tanti, c'è chi se lo può permettere. A conferire questa cifra stratosferica è stata la conservazione perfetta, perché questa cartuccia non è mai stata aperta, mai stata usata, soprattutto aveva ancora tutti i bollini originali belli che si vedevano, e 3 milioni di euro, pazzesco. Ma non è l'unico, è perché ormai la retromania, cioè la voglia di tornare negli anni 80, 90, ma anche nei primi 2000, spopola soprattutto nell'oggettistica, che come dicevamo batte delle cifre pazzesche all'anno. Oltre a questa da 3 milioni di euro, 2 milioni se l'ha aggiudicata ancora un'altra di Super Mario, anche un'altra di Super Mario 64 per il Nintendo 64. Chi c'era sa di cosa stiamo parlando. Altra cartuccia venduta a 1,5 milioni. Insomma, molto bello. Se ce l'avete a casa, iniziate a guardare, perché si possono fare dei bei soldini.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Garage Flex, buongiorno.
4: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
3: Che veicolo?
4: Un due posti.
3: Ok.
4: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
3: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
4: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
3: Mi sta un po' confondendo.
4: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
5: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
6: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gil.

0: reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino, estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Barassina 131.
4: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui

oggetti dal valore inestimabile, ma non ce ne rendiamo conto, anzi diciamo roba vecchia, la porto in discarica. No, fermatevi, perché anche la Polaroid One Step degli anni 70 è stimata, diciamo, a circa $150,000. Io ve l'ho detto, eh?

0: sempre al 393-800-3000, mi raccontate con quale artista vorreste prendere un caffè o la vostra canzone del passato. Ritorniamo dal 2012 con le note di Tom Boxer e Morena e la loro Deep in Love. E allora fatemi salutare qualcuno. Ciao, chi è con me?
1: Ciao Donna, Giussi da Milano.
0: Ciao Giussi da Milano.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Salve
2: Don Cash.
0: Sì.
2: Come sta Don Cash?
0: Tutto bene, grazie. E voi come state?
3: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
4: Ho già preso i voli.
3: Eh?
5: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
10: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Queen Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
9: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
11: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da Usauto Center .it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
12: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
13: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
14: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
15: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
16: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
0: Canzone preferita da Ornella che ci scrive da Torino. Vamos alla playa di Miranda, sa di estate. Allora guarda, abbiamo scelto proprio te. Era il 1999 e abbiamo iniziato a ballarla talmente tanto da arrivare a odiarla. Miranda, vamos alla playa.

0: della radio migliore, la distingui sempre dai suoni. Mi parte Don Cash che mi rappa al momento con le vibrazioni, con le sue emozioni migliori. Non ci servono copie né cloni, io ti dico Wedels come Clooney, George. Questo è Disco Radio, frate, manco the Knuckles. Free of Mind, Prospect Clooney, ve l'ho detto così in freestyle. Grazie agli amici e alle amiche che sono con noi.
1: Sono Aurora.
0: Ciao Aurora, benvenuta con noi in studio. Canzone preferita?
2: Ti dico, sì? Pico, Pink Floyd, The Wall, mitico.
0: Che bello.
2: Massimo da Biella.
0: Ciao Massimo.
3: Adesso

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi.

0: e anche social.
1: E riprendiamo la strada insieme. Partono 4 hit senza alcuna interruzione mentre mi raccontate la vostra canzone del cuore del passato, quella degli anni 90, quella che ti accompagna ancora oggi e ti fa tornare giovane. E la prima tra le 4 senza interruzione è la ripresa di Devotion, Sweet as Emotion, Joel Corry e Rap.

0: 55, prima anche Fever di Fish and Tunes and I, Sun Is Up di Inna, il suono dell'estate del 2011, e in apertura I Wanna Give You Devotion, The Sweetest Emotion, la nuova versione di Joel Corry e Ra. Sono Don Cash, questa è Disco Radio, il ritmo della tua città, che fa rima con felicità e anche con Festival Bar. Vi ho chiesto qual è la canzone preferita di tutte le epoche, quella che vi porta proprio il sole nel cuore.
1: Sono Mauro.
0: Ciao Mauro.
1: Da Milano, sicuramente la canzone top degli anni 90 è Come Mai degli 883.
0: Bella, bella,
2: come la canzone degli anni 90, sì. Senza dubbio, Motor Talking.
0: You're my heart, you're my soul.
3: Oh. Ciao Disco Radio, sono Elena.
0: Ciao, Elena.
3: Per me la canzone è What Is Love di Hathaway.
0: What is love, you baby, don't hurt me. Sì, sicuramente quella è super iconica. Cioè parte, tu sei subito proiettato nei 90. Ancora.
4: Ciao Don, sono Nicola. Per me la canzone top degli anni 90 è La Cura di Battiato.
0: Beh, vedi, ognuno comunque col suo gusto. Perché ti puoi sentire legato a un'emozione o un'altra. Dipende dai ricordi che hai sviluppato.
5: Ciao Don, sono Luciano da Asti. Io direi che la canzone che mi ricorda, che mi colpisce tantissimo, e avevo iniziato a frequentare la disco, era The Final Countdown degli Euro.
0: Final Countdown
5: spaccato, e ancora adesso spacca. Dai, un abbraccio, un saluto a tutti, sei un grande, ciao.
0: Grazie di cuore, dai, ancora l'ultimo.
6: Ciao Francesco da Crema.
0: Ciao Franci.
6: La canzone anni 80-90 secondo me migliore è Cuba Libre di Gigi D'Agostino.
0: Beh,
6: ciao.
0: Beh, tra le tante di Gigi D'Ag, bella anche Cuba Libre, non l'avrei messa tra le prime però.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
7: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico,
9: ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada, nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su volkswagen.it.
10: da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
11: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
12: Ma se non è amore quello che ho per i Disco Radio Lovers, che cos'altro potrebbe essere amore, ragazzi? No, ve lo dico perché la prossima che sta per arrivare di Zerbe e Rita Ora si chiama If It's Not Love, cioè se non amore questo dimmi che cos'altro. Mentre mi continuate a dire la canzone degli anni 90 preferita.

E infatti nel momento amarcore di vecchi films noi stiamo risvegliando le vecchie canzoni degli anni 90, la tua preferita, quella che ti porta il sole nel cuore. Noi che la musica ce l'abbiamo nel DNA, come la novità di Ghetta e Bocelli.

0: Grande collaborazione, il rap, Megan Thee Stallion, Hi, David Guetta e insieme a Andrea Bocelli. La combo che non ti aspetti. Superate le 20 in compagnia di Don Cash e Disco Radio Lovers. La canzone degli anni 90 che per te è la migliore.
1: Ciao Don, sono Emanuele.
0: Ciao Emanuele.
1: Per me la canzone che segna gli anni 90 è Rewind di Vasco Rossi.
0: Rewind.
1: Ciao ciao.
0: Ok, vai, vai.
2: Bella Don, la canzone emblema.
0: Sì.
2: Runway, Mario Più.
0: Mario Più,
2: bella giornata.